0: Niner 69 X-ray Foxtrot direct Banda. KLM 1126 due traffic fly heading 080.
1: Heading 080 KLM 1126.